Va, vale, cosa è? Si non lo rangono male, tanta racca non fu che non cale. Ai, a papà, che dice cosa è? Ai, a papà, vale, cosa è? Alla cosa carara, da onda così. Dalla che le tue cere causa, rachele che le tue ciampe usarà. Bella matita, matita, non luce ne che vuoi.